chiedono e mi vogliono donne ragazzi vecchie fanciulle qua la parrucca presto la barba ora sanguigno presto mi chiedo e mi vogliono e mi chiedono e mi vogliono qua la parrucca presto la barba presto mi chiedo hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro, sono qua, Figaro, sono qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Da battisne sono come giungere, sono fretta, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città, dalla città. Figura, brava, bravissima, a nuovo figura, brava, bravissima, te fortuna, te fortuna, mancherà. A nuovo figura, brava, bravissima, a nuovo figura, brava, bravissima, te fortuna, te fortuna.